0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Todas partes. Ponte. Exa FM 104.1.